cuore uccia e domani luce. Nai lampa durosule, nanta umo gampa.